Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: Samuel darling singo kona silivempera.
1: Silivempera nuone kangati wa msembe ne. Ha? Nuone kangati reverend ne.
0: Ndibaye ndufunse kwa funso.

0: Mashimesa, bom dia.
1: Bom dia, dona Asma.
0: Bom dia. Tiribuino, vene mulirani.
1: Ifan tiribuino, non gosherame con mulirani.
0: Ifan bo tiribuino, amontu zanyo.
1: Ya, tenko zanyo, entore, rumusani, mashimesiano.
0: Zinalire, vale?
1: Ano, mano, mulirano, zabantonyo, Eduardo Finyasi.
0: Tarenda, bo tiribuino, vene gana, ulimbo, nenso, vane, vantawino, vai.
1: Jangiamba, ni pasa, kulimba, unimoma, ni wasampala, vane, pozino. Kutabwira manzangu Roberto Rizama Deva alambile kulimba, Simon Alberto alambile kulimba, Gidio Manuel alambile kulimba, Domingo Naisone alambile kulimba, Ernito Eduardo alambile kulimba, Kuwasangu Amelko alambile kulimba, Elizio Pinto alambile kulimba, Nama Yangu Elisha Bechana alambile kulimba, na Eduardo Finyasa alambile kulimba, Vasco Basova, Antonio Basova alambile kulimba, na wewe sasa ndo nizio alipozina alambile kulimba, napenda.
0: Tarenda bado kufira malengo mwe bwino bai.
1: Tarenda na Yasma.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi anchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

0: Quanto cosa per molti zoni zina massico? Allo? Ti zoni zina?
1: Dine giova su zina al planeta Papa.
0: Voi al planeta mi colonga la coppia?
1: Uno va per i zanghi.
0: Capri zanghi danno come la qua semana?
1: Ah, semana di vita qui noi.
0: Perché anni qua anche con la barena zinza?
1: Dopo prega uliva, una vicena, un mandantizio.
0: Takuta ambuye alfanele kuna ntwana na moto.